0: Il problema è che non si può fare qualcosa e si può fare nella comunità. Ma non si può fare qualcosa per fare qualcosa. Se posso un friend o famiglia, e talem out se un man e bin spoilem o fightem him, o se posso we you one, you bin casem kind trouble ol sem, we come out the story ania, or you talem out lo one man or woman we you trust them.
1: Violence or fashion lo make him trouble, and you want rabbi something. Mo you me everyone, you must work together, lo make him say all community, all is safe, is tap, lo all pignini blue you me, mo all family blue you me. Tok tok ya emi come out lo one small back theater with them ministry blood justice with them support lo UNICEF Pacific.
2: You stop listening lo Fan Power 99 FM.